FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 3:01.
1: Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: 1, 2, 1, 2.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi

0: la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: cappello per attraversare la notte.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto.

avanti un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modestia a parte, ci so far da

zitto Lucifero, non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, se lo ammetto sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo, che sono parolacce che io non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me a degunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo

mutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surcelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato di superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto Lucifero non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato anche la rabbia. Già così cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo, creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Viusciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. Era un venerdì 13 dell'anno

viene.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del tifoso ferito prima del derby della Mole di Torino, il poliziotto non va ai domiciliari, un anno di sospensione dal servizio, ma comunque la gente che lanciò il lacrimogeno rischia il licenziamento, la procura aveva chiesto l'arresto. Una bimba di 4 anni rischia di affogare paura nella piscina di Leini nel Torinese. La piccola era nella vasca con l'estate ragazzi di Mappano, i bagnini l'hanno rianimata prima del trasporto in ospedale. Incidente agricolo a Rosta, un 75enne è morto schiacciato da un mezzo per il trasporto della legna. L'allarme ieri mattina nel Torinese, vano l'intervento di 118 e del soccorso. Fra meno di un mese, il 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio. Torinesi chiamati a passare alla carta d'identità elettronica, ai nostri microfoni il sindaco Lo Russo.
3: Chi ha seguito questa vicenda sa che in virtù di questo regolamento europeo tutte le carte d'identità cartacee avrebbero dovuto cessare la loro validità legale al 3 agosto 2026. Sono ancora tantissimi coloro che hanno la carta d'identità cartacea, quindi noi abbiamo attrezzato una task force, aperto le anagrafi, preso personale. Insomma, è una cosa complicata cambiare la carta d'identità a decine e decine di migliaia di torinesi in un tempo così breve. È intervenuto il governo, che ha fatto un decreto che fondamentalmente proroga la validità della carta d'identità cartacea leggermente più avanti, fino al 31 gennaio 27, ma solo a livello nazionale. Quindi chi deve usare la carta d'identità per espatriare deve dal 3 agosto 2026 per forza avere la carta d'identità elettronica.
2: In chiusura al calcio, Juve, Frederic Massara, nuovo capo dell'area tecnica, nato a Torino, ha un passato nei club di Roma e Milan, confermati il direttore sportivo Ottolini e il dirigente Chiellini, mentre François Modesto lascerà la società. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Giorgio Pistorino.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: La situazione meteorologica. Nuovo picco del caldo con punte massime vicine ai 40 gradi oggi, ma senza afa, qualche temporale venerdì. L'alta pressione in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per l'afflusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi nel corso di oggi. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale in montagna domani e fino in pianura venerdì con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 18 e i 21 gradi, massime in aumento tra i 33 e i 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata parziali nuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la prima serata, rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle valli cunesi e della Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.800-3.900 metri, temperature minime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure, in giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle alte valli piemontese della Valle d'Aosta orientale, in estensione all'alta Valle d'Aosta occidentale, fondovalle in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni, nel pomeriggio tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cunese, Torinese, Astigiano, Basso Monferrato e tra Billese, Sesia e Verbano. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 27 e i 32 gradi.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio, alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio, alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio, alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Prat du Sap, festa al Prat du Sap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la sala consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance, al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e via Roma dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925, centenario 2026, a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in Piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Ox Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jamie Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tommy in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesana Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnevin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla Associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni, in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Wow. Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Anastasia Berezovskaya, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ogier Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Tutta la family in ascolto e siamo arrivati a mercoledì 8 di luglio. Buona giornata a voi. Ecco che il collage apre una nuova puntata in questa mattinata. Ci teniamo compagnia da questo primo caffè, poi fino a pranzo, fino alle ore 12. All'interno di questo orario speciale del collage, ovvero la Collage Week, quindi 4 ore di musica di compagnia con Sonia Carella ai microfoni e ovviamente la partecipazione della family. Quindi ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo ancora il 351 851 66 33. Questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per richiedere la tua canzone, per fare una dedica, salutarci, chiacchierare insieme a noi.

storia non mancano, anzi è veramente super ricca di cose da ricordare. E quindi facciamo questo viaggio nel tempo, andiamo indietro di 2077 anni. Che sarà mai successo? Siamo nel 52 avanti Cristo, assediata la zona rifugio della tribù celtica dei Galli Parisii, già sconfitti da Tito Labieno, i soldati romani di Giulio Cesare si stabiliscono appunto in un'ansa del fiume Senna e danno all'insediamento il nome di Lutetia Parisiorum, che diventerà poi la città di Parigi, quindi cioè mica tanta roba insomma. E poi 1497 l'esploratore Vasco da Gama salpa da Lisbona con la nave São Gabriel, accompagnata dalla Santa Fe e dalla São Rafael, per raggiungere l'India circumnavigando l'Africa. Sono passati 529 anni. Poi ancora 1797, oggi, con contenuti modellati su quella francese di due anni prima, viene emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, lo Stato del Nord italiano nato il 29 giugno scorso con capitale Milano. E poi andiamo un po' più avanti, 1919, con l'approvazione dello statuto nasce l'Associazione Nazionale Alpini, con opera di un gruppo di reduci della Grande Guerra. L'assemblea, tenutasi nella sala dell'Associazione Capimastri a Milano, hanno preso parte circa 60 reduci alpini che hanno votato anche il consiglio direttivo, praticamente quasi poco più di un secolo fa. E poi, esplorando insomma le cose accadute oggi, più leggera, 1988, il cantante statunitense Stevie Wonder annuncia che si candiderà alla carica di sindaco di Detroit in occasione poi delle elezioni del 1992. E ancora, cosa accadeva oggi? Bene, arriva nel 1999 nei negozi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo libro appunto sulle avventure del giovane Harry Potter. In realtà l'edizione italiana sarà disponibile poi solo da gennaio. Va bene, questa la ricordiamo. 2016 la stilista italiana Maria Grazia Chiuri diventa la prima donna ad essere nominata direttore creativo della casa di moda francese Christian Dior. È il suo primo incarico individuale dopo aver lavorato per 20 anni con Pierpaolo Piccioli, che assume la direzione creativa di Valentino. E allora, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri a voi che ci state ascoltando. Sappiate che siete nati lo stesso giorno di Artemisia Gentileschi, pittrice ovviamente, nata nel 1593, mancata poi nel 1656, però diciamo che ha fatto la storia per tanti motivi, oltre che ovviamente per il suo talento. Ma non solo, siete nati lo stesso giorno di Marty Feldman, l'attore di Frankenstein Junior, avete presente Igor? Ok, lui nato nel 1934, mancato nel 1982. E poi facciamo gli auguri invece ad Angelica Houston, l'attrice Oscar per l'onore dei Prizzi, 75 anni per lei. Invece 71 candeline per Donatella Rettore, tanti auguri alla cantante appunto di Splendido Splendente, Cobra e quant'altro. E poi auguri per i suoi 68 anni a Kevin Bacon, l'attore di Apollo 13. E poi abbiamo Andy Fletcher, il tastierista e bassista dei Depeche Mode, 65 anni per lui, 63 per l'attore comico Massimiliano Cavallari, noto per il duo dei Fichi d'India. Va bene, dai, allora tantissimi cari auguri a tutti voi da parte di Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Prato Lungo fino al Colle, per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E arriviamo al momento del nostro oroscopo, pronti per scoprire i primi sei segni di oggi. Partiamo con l'Ariete. Siete in modalità insert coin, avete voglia di chiacchiere. Andate dritti al cabinato dei vostri obiettivi finanziari, schiacciate tutti i tasti con precisione e portate a casa il punteggio più alto. Toro, mentre tutti impazziscono, voi trovate il vostro angolo ideale con il gioco di simulazione più tranquillo del locale. La sintonia con il partner è solida e rassicurante. A prova di game over. Gemelli, siete il re dei flipper, capace di fare combo impossibile muovendo le alette al millisecondo. Un'intuizione fulminea trasforma una banale conversazione in chat in un bonus economico inaspettato. Cancro, preferite la modalità spettatore, in disparte con una bibita ghiacciata a guardare gli altri che si affannano. Proteggete il portafogli dalle spese superflue e dedicate le energie solo chiamate davvero. Leone, qualcuno sta provando a rubarvi il record sul vostro gioco preferito, barando. Invece di tirare un pugno al cabinato e fare una scenata, sfilatevi a viso aperto e battetevi con le regole del gioco. Vergine, siete gli unici che conoscono a memoria i trucchi e le combinazioni segrete per sbloccare i livelli più difficili. Notate un bug burocratico, un errore di calcolo in un preventivo e salvate il budget. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo.

Riprendiamo il nostro oroscopo con gli ultimi sei segni di questo mercoledì. Bilancia. I rumori troppo forti, luccichio dei neon vi sovraccaricano. Evitate lo shopping compulsivo online, spegnete gli schermi e cercate un po' di sano e vecchio silenzio analogico. Scorpione, vi muovete nell'area giochi con lo sguardo magnetico di chissà esattamente quale macchina nasconde il premio più ricco. Siete imbattibili nei giochi di strategia finanziaria e lanciate le sfide. Sagittario, un gettone extra nella fessura della macchina cabina le piega il vostro mercoledì. Una notizia improvvisa o un invito dell'ultimo minuto sblocca un nuovo livello di divertimento per la serata. Capricorno, vi sentite come l'operaio della sala giochi che deve riparare i fili elettrici mentre tutti gli altri si divertono. Smettetela di fare gli straordinari non pagati, staccate la spina e andate a fare una bella partita. Acquario, siete la mente cyberpunk che riscrive il codice del gioco. Proponete una soluzione finanziaria talmente stramba che lascerà i soci a bocca aperta, ma che si rivelerà la mossa più redditizia del mese. Pesci, riuscite a trovare della poetica anche nei pixel colorati. Con un messaggio dolce o un piccolo gesto regalate al partner un momento magico, illuminando la sua giornata come il neon più brillante. Questo era l'ultimo segno, continuiamo con la musica. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8:35.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del tifoso ferito prima del derby della Mole di Torino. Il poliziotto non va ai domiciliari, un anno di sospensione dal servizio, ma comunque l'agente che lanciò il lacrimogeno rischia il licenziamento. La procura aveva chiesto l'arresto. Una bimba di 4 anni rischia di affogare paura nella piscina di Leini nel Torinese. La piccola era nella vasca con l'estate ragazzi di Mappano. I bagnini l'hanno rianimata prima del trasporto in ospedale. Incidente agricolo a Rosta, un 75enne è morto schiacciato da un mezzo per il trasporto della legna. L'allarme ieri mattina nel Torinese, vano l'intervento di 118 e del soccorso. Fra meno di un mese, il 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio. Torinesi chiamati a passare alla carta d'identità elettronica. Ai nostri microfoni il sindaco Lo Russo.
2: Chi ha seguito questa vicenda sa che in virtù di questo regolamento europeo tutte le carte d'identità cartacee avrebbero dovuto cessare la loro validità legale al 3 agosto 2026. Sono ancora tantissimi coloro che hanno la carta d'identità cartacea, quindi noi abbiamo attrezzato una task force, aperto le anagrafi, preso personale. Insomma, è una cosa complicata cambiare la carta d'identità decine e decine di migliaia di torinesi in un tempo così breve. È intervenuto il governo, che ha fatto un decreto che fondamentalmente proroga la validità della carta d'identità cartacea leggermente più avanti, fino al 31 gennaio 27, ma solo a livello nazionale. Quindi chi deve usare la carta d'identità per espatriare deve dal 3 agosto 2026 per forza avere la carta d'identità elettronica.
1: In chiusura al calcio, Juve, Frederic Massara, nuovo capo dell'area tecnica, nato a Torino, ha un passato nei club di Roma e Milan, confermati il direttore sportivo Ottolini e il dirigente Chiellini, mentre François Modesto lascerà la società. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Giorgio Pistorino.

0: spedizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: E allora, prima richiesta, intanto dobbiamo salutare un po' di persone, perché nel frattempo ci è arrivato il buongiorno dal Johnny, buongiorno a te, buongiorno anche da Rodolfo che si trova in Alta Val di Susa, ci sta ascoltando da un bar, quindi salutiamo anche il bar, insomma, che ascolta Radio Dora. E poi abbiamo Mara, buongiorno anche a te, e arriva il messaggio con richiesta di Manuela. Ciao Sonia, buondì, oggi passeggiata, vi ascolto, vorrei ascoltare Bam Bam Bambina, grazie, un saluto allo staff. Allora, grazie per aver scaricato l'applicazione, fatelo anche voi, l'applicazione di Radio Dora è gratuita e così, insomma, ci potete portare insieme a voi ovunque voi andiate, anche se fate una bella passeggiata mattutina. Allora, grazie Manu, ci ascoltiamo Elettra Lamborghini.

Bam Bam Bambina. Allora, oggi facciamo una cosa nuova, prima di così fare un momento svago, ci becchiamo un bel momento anni 80, che ne dite?

allora, dopo questo momento anni 80, super cute, vedo che vi è piaciuto. Beh, allora, sulle mani, momento svago, ma un momento svago tutti anni 90, inizio anni 90.

0: sulle mani a lei, camminata qua.
1: Brava.
0: Scuota le mani e avanti.
1: Vai così, c'è Claudia anche. Buongiorno, Miss Sonia DJ, sei proprio grande. Beh, allora amerai anche questa. Sulle mani.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
1: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi.

0: e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
1: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
0: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
1: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
0: È tutto, a più tardi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.

Elite FIBA con Regina di Cuori, apriamo la seconda parte del collage. Allora, cara family in ascolto, vi voglio sentire. Dai, sono le 9 del mattino, ormai dovremmo essere già belli svegli, belli carichi per far suonare la nostra radio preferita, Radio Dora, che suona la musica giusta ad ogni ora grazie anche alle vostre richieste. 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il 351 851 66 33 il nostro numero WhatsApp. Quindi inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale, per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, chiacchierare anche insieme a noi. E allora continuiamo con la buona musica, siamo all'interno della Collage Week, abbiamo già iniziato ovviamente la scorsa settimana, quindi abbiamo già la seconda Collage Week, ok? Prima erano i Collage Days, così come aveva suggerito una nostra ascoltatrice, adesso invece siamo proprio nella Collage Week. Questo orario speciale, il collage con Sonia Carella, i microfoni, va in onda dalle 8 alle 12. Continuiamo, abbiamo i Prozac View con Angelo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, Fed des Alpes. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

Sapete, family, che oggi è un giorno meraviglioso, speciale, questo 8 luglio. Volete scoprire il perché? Beh, allora, oggi è una giornata veramente speciale perché è la giornata del Mediterraneo. Adesso siamo tutti belli, carichi, dobbiamo partire per le vacanze e ovviamente affogliamo le nostre spiagge, come è giusto che sia. Mare Nostrum, che è da sempre un po' di tutti però, Pensate che è piccolo. È piccolo ma di valore inestimabile il Mare Nostrum. È un fazzoletto che, confrontato alle distese oceaniche, è l'1% di tutti i mari, ma è un ecosistema unico che racchiude l'8% della biodiversità marina mondiale. Per questo, già nel 2014, al Mar Mediterraneo è stata dedicata la giornata internazionale che cade oggi, mercoledì 8 di luglio. E Mare Nostrum, come lo chiamano i romani, che da millenni poi ha rappresentato per decine di civiltà e di popolazioni la maggiore via di comunicazione per i contatti, le migrazioni, gli scambi commerciali, culturali, che poi politicamente e geograficamente è stato il baricentro proprio dell'intero sistema delle relazioni internazionali e dunque anche uno dei 34 hotspot di biodiversità riconosciuti al mondo, cioè aree con eccezionale concentrazione di specie uniche minacciate di estinzione. Comunica proprio con l'Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, con il Mar Nero attraverso lo Stretto dei Dardanelli e il Mar di Marmara e anche il Mar Rosso ovviamente con il Canale di Suez. E quindi la giornata è dedicata alla salvaguardia di questo ecosistema minacciato dall'inquinamento, dalla pesca intensiva. Le analisi che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha fatto negli ultimi 4 anni ci dicono che il 94% delle acque ha al momento uno stato di salute eccellente, cioè sono balneabili, si intende, ma l'allerta deve restare altissima perché la balneabilità non basta, è solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche, cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. E quindi anche in questo ISPRA sta costruendo, diciamo, un laboratorio per mappare, restaurare e tutelare questo ecosistema marino così ricco e così fragile, proprio con l'obiettivo di custodirne la biodiversità e consegnarla poi alle future generazioni. Quindi tre sono le strade: il ripristino e la protezione dei fondali marini, il rafforzamento dei sistemi osservativi marini e costieri e la mappatura degli habitat costieri e marini di interesse conservazionistico. C'è un modo, diciamo, c'è proprio un mondo da scoprire sotto ovviamente il pelo dell'acqua, perché abbiamo parlato di ecosistemi veramente complessi, compresi 79 monti sottomarini che si trovano tra i 200 e i 2000 metri di profondità. Pensate che meraviglia, perché anche quella parte di mondo che non vediamo merita di essere protetto e lo sarà attraverso la creazione di un sistema di aree protette marine. Ovviamente di alto mare.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Nuovo picco del caldo con punte massime vicine ai 40 gradi oggi, ma senza afa. Qualche temporale venerdì. L'alta pressione in fase di rafforzamento, le temperature subiranno un nuovo aumento per l'afflusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi nel corso di oggi. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale in montagna domani e fino in pianura venerdì con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 18 e i 21 gradi, massime in aumento tra i 33 e i 36 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata parziale nuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la prima serata, rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle valli cuneesi e della Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.800-3.900 metri, temperature minime in lievamento tra i 18 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure, in giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle alte valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione all'alta Valle d'Aosta occidentale, fondovalle in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni, nel pomeriggio tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Basso Monferrato e tra Villese, Sesia e Verbano. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 27 e i 32 gradi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380-78-37-747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

Perché pare che avere una buona stretta di mano, come dire, avere molta forza nelle mani piuttosto che strizzare una pallina antistress aiuti a vivere meglio più a lungo. Cioè, questa più o meno la promessa che da qualche tempo gira proprio sui canali wellness di TikTok, Instagram e quant'altro, dove ci sono questi influencer del benessere che assicurano che potenziare la forza della stretta di mano possa proprio allungare l'esistenza. Beh, l'idea fa proseliti, cioè il piccolo gesto quotidiano capace di anticipare quanto vivremo, insomma. Comunque la scienza in verità un legame lo ha trovato, anche se molto diverso da come viene poi raccontato online. Ad esempio c'è uno studio condotto su circa 500.000 di britannici di età compresa tra i 40 e i 69 anni che ha rivelato che una forza di presa inferiore ai 5 kg era associata ad un rischio di decesso maggiore di circa il 20% durante il periodo follow up, che arrivava fino a 10 anni. Il punto è che i social tendono poi a saltare e quello che riguarda il vero significato di questa correlazione. A Stan Valley, il docente associato di epidemiologia all'università in Australia, spiega attraverso poi un articolo su Conversation, lo spiega bene. Lui dice: allora, la forza di presa non è un motore della longevità, la forza delle mani non rende più sane, indica piuttosto quanto è robusto il nostro corpo, quindi dalla funzione muscolare e nervosa alla salute del cuore e dei vasi fino al modo in cui l'organismo usa l'energia. E ancora dice: diverse prove mostrano che la forza di presa è un buon indicatore della salute complessiva di una persona e può quindi fungere da proxy per stimare quanto a lungo vivrà. Quindi negli anziani questo rapporto diventa ancora più informativo, predice infarti, ictus, cadute e fratture. La ragione sta nel fatto che riflette la perdita di massa muscolare legata all'età, quella che i medici chiamano sarcopenia. Alcuni ricercatori, racconta sempre questo epidemiologo, hanno proposto di considerare la presa un nuovo parametro vitale accanto a temperatura, polso, respirazione e pressione sanguigna. Nei giovani invece lo stesso indicatore perde gran parte della sua forza predittiva. Lui dice: la maggior parte dei giovani si trova vicino al limite massimo delle prestazioni fisiologiche, quindi le differenze nella salute dei giovani sono relativamente piccole rispetto al rumore dagli errori di misurazione o dalla variazione casuale.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: E a proposito dieta longevità, beh, c'è un fenomeno proprio legato alla musica che è un po' un indicatore, non della longevità, ma comunque del tempo che passa, mettiamola così. Perché cosa accade? Accade che, ad esempio, persone già della mia età, insomma, dopo i 40, probabilmente può capitare che le novità musicali non incontrino il proprio gusto. E quante volte lo sentiamo? È la musica di oggi, beh, mica quella degli anni 80, degli anni 90, no? E diventiamo tutti nostalgici. Beh, allora in realtà c'è una risposta proprio a questo fenomeno. Non perché, voglio dire, non ci siano, che ne so, nuove proposte, nuova musica, anzi, no? Voglio dire, classifiche, noi tutti i giorni buttiamo fuori nuovi brani che arrivano ovviamente da nuovi cantanti, nuovi autori, italiani, internazionali. È qualcosa che cambia dentro di noi, il motivo è quello. L'idea che dopo i 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova nasce da un'analisi condotta dal team dei data science di Spotify, in particolare da questa ricercatrice che si chiama Ajay Kalia, che pubblica risultati sul blog ufficiale di questa piattaforma. L'analisi, diciamo, non era uno studio accademico in senso stretto, ma un'elaborazione massiva dei dati d'ascolto di milioni di utenti osservati nel tempo, per capire come cambiano le abitudini musicali proprio con l'età. Spotify scoprì che intorno ai 25 anni le persone iniziano a ridurre gradualmente le esplorazioni di nuovi artisti e nuovi generi, che poi questa diminuzione continua poi a formare una sorta di plateau intorno ai 33 anni. E questo fenomeno che i media hanno poi ribattezzato state freezing, cioè il congelamento del gusto musicale. Quindi l'analisi mostrava che la maggior parte degli utenti sotto i 25 anni tendeva a cercare costantemente dei nuovi brani, playlist emergenti, tendenze del momento. Man mano che poi l'età aumentava, le persone iniziavano ad orientarsi verso musica più familiare, spesso associata a ricordi affettivi, momenti formativi o periodi della vita che avevano un forte carico emotivo. Non era soltanto una questione di nostalgia, ma anche di disponibilità di tempo, di abitudini già consolidate, di maggiore saturazione cognitiva, di un rapporto più utilitaristico con la musica, spesso poi utilizzata come accompagnamento più che come scoperta. Ciò nonostante, il fenomeno non venne poi interpretato come una cessazione totale della curiosità, ma come una tendenza generale verso la stabilizzazione del gusto. Dopo la pubblicazione, appunto, il concetto fu amplificato ovviamente dai media, insomma, si diffuse, diciamo, questa idea un po' semplicistica che a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova. In realtà Spotify sottolineava che si trattava di una media statistica e non di una legge individuale, quindi molte persone continuano comunque ad esplorare musica nuova per tutta la vita, mentre altre, tra virgolette, congelano il proprio gusto anche prima dei 30 anni. Quindi questo nuovo termine, il state freezing, fu, diciamo, più un'etichetta giornalistica che un termine scientifico, ma ha avuto un grande successo perché puoi descrivere essenzialmente, diciamo, un fenomeno riconoscibile e anche intuitivo. C'è di più. Secondo gli studi del Cambridge, dell'Università di New York, il cervello crea dei legami molto stretti fra musica, emozioni e memoria fra i 12 e i 22 anni, l'età in cui creiamo una sorta di playlist interiore. Quello che viene dopo semplicemente non ha lo stesso peso emotivo, ma ne parliamo poi ancora.

0: torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
1: Abbiamo giocato scorsa volta era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinali in un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8, un solo posto per le sudamericane così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
9: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Shakira con Zoo, subito viene in mente qualche scena del film di Zoo Metropolis. Va bene, allora siamo arrivati alle 10:10, questo è l'orario del collage normalmente, ma noi abbiamo iniziato già da 2 ore. Ebbene sì, non mi sono portata l'acqua e quindi tra altre cose adesso mi sono già sistemato anche senza acqua, va bene. Allora, dicevamo, questo è l'orario normale del collage, però siamo all'interno della Collage Week, orario ovviamente super speciale dalle 8 alle 12, Sonia Carella però è sempre con voi, non, questo fattore non cambia. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso e poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale come preferisci per richiedere la canzone che vuoi ascoltare piuttosto che vuoi dedicare, perché no, insomma, facciamo sapere alle persone alle quali vogliamo bene che le stiamo pensando attraverso un bellissimo brano. E poi ancora chiacchiere insieme a noi, tra le altre cose 10:40, appuntamento oggi mercoledì con Sweet Time, quindi con Manuela Contino all'interno appunto di questa ultima rubrica del periodo estivo, che va a comprendere le creme e le mousse estive alla frutta, quindi insomma profumate, goduriose e quant'altro, quindi alle 10:40 avremo la sua ricetta. Continuiamo con la musica, Raffaella Carrà con Luca, e poi riprendiamo il discorso del perché a 33 anni, tra virgolette, smettiamo di cercare musica nuova, ma non è proprio così, poi ve la spiego ancora meglio.

Allora andiamo a vedere esattamente questa ricerca, cosa ci dice in realtà, perché non è che a 33 anni così magicamente dalla giorno alla notte smettiamo di completamente di ascoltare nuova musica o di apprezzare la nuova musica. Allora, piuttosto questo studio evidenzia che gli adolescenti ventenni sono molto più vicini a seguire le classifiche e le nuove uscite. Cioè, un altro punto rilevante è che con l'età aumenta la percentuale di ascolti legati ai brani già noti dopo i 30 anni, no? Cresce questa distanza tra gusti personali e musica mainstreaming del momento. Quindi, in realtà, cosa capita? Capita che dopo i 30 anni si consolida una certa identità personale. Questo in tutte le aree dell'essere umano, però ovviamente, siccome la musica, l'abbiamo detto, è un fattore che lega tantissimo le emozioni, il nostro carico emotivo ai ricordi, al proprio vissuto, ecco che anche lì, diciamo, si cristallizza un attimo quello che è il cerchio di identità personale anche attraverso il gusto musicale. Ovviamente c'è un perché psicologico, quindi la musica, come vi ho detto, costituisce un'identità, perché tra adolescenza e prima età, diciamo quella adulta, si forma gran parte della nostra identità. Quindi le canzoni ascoltate in quel periodo diventano delle colonne sonore emotive legate ai ricordi intensi, le prime esperienze, relazioni significative, e quindi il nostro cervello associa quei brani delle emozioni forti, rafforzando così questo legame nel tempo. L'effetto nostalgia e memoria autobiografica, ci sono numerosi studi sulla memoria che mostrano tra i 15 e i 25 anni viviamo questo cosiddetto reminiscence bump, cioè una fase in cui i ricordi si fissano in modo particolarmente vivido, quindi la musica di quel periodo resta quindi più potente e coinvolgente rispetto a quella scoperta dopo. Cambiano tempo ed energie mentali, quindi con il passare poi degli anni aumentano responsabilità lavorative e familiari, e quindi il tempo dedicato all'esplorazione musicale si riduce e spesso si preferisce un ascolto rassicurante e familiare. E poi vabbè, c'è da dire anche un'altra cosa, perché entra in gioco un elemento super cruciale: il funzionamento degli algoritmi. Per questo dovete ascoltare la musica in radio anziché sulle piattaforme. Sorry, le denunce delle piattaforme. No, vabbè, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ma in questo caso benché mai ce lo possiamo raccontare, perché le piattaforme, insomma, tendono a suggerire dei brani simili a quelli già ascoltati, e quindi diventa poi anche difficile andare a esplorare cose nuove, perché ti va a riproporre quello che secondo l'algoritmo potrebbe essere all'interno, diciamo, del tuo gusto musicale personale. E quindi questo va un pochino, come dire, a influenzare anche questo congelamento. Quindi continuate ad ascoltare Radio Dora, che sapete che vi mette la musica del passato che vi emoziona e la musica dei tempi di oggi che, insomma, piano piano continuerà ad emozionarvi.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasa erba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E allora abbiamo la nostra amica che ci scrive, Luciana, ciao carissima. Allora, lei oggi vuole ascoltare una bella canzone che si chiama Serenata di Amoroso insieme a Serena Brancale. Ce l'ascoltiamo. Super abbraccio a te, Luciana.

0: Sono le 10:38.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Venditti per questa edizione delle notizie. Il Piemonte sarà avvolto da una nuova intensa ondata di calore dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito la regione tra la fine di maggio e quella di giugno. Il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano determinerà un ulteriore aumento delle temperature. Secondo ARPA Piemonte, il picco di caldo è atteso per oggi, quando le temperature massime in pianura toccheranno i 36 gradi. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia, la nuova convenzione non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni, dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese, si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche, problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Divampato in un campo di sterpaglie a causa del vento, un incendio tra Sezzadio e la frazione mantovana di Predosi, in provincia di Alessandria, che si è esteso fino alle colline. Sul posto, le squadre operative dei vigili del fuoco con 8 mezzi volontari. Il pronto intervento ha permesso di tagliare il fronte delle fiamme. Il livello di pericolo incendi per oggi è a livello elevato. Giuliana Fenu è la nuova direttrice generale dell'Università di Torino. L'incarico è stato conferito ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta della rettrice Prandi, sentito il Senato accademico. Subentra ad Andrea Silvestri, che conclude il suo mandato il 31 di agosto. Il Museo di Arti Decorative a Corso Metto di Torino avvia un nuovo percorso di crescita in vista del trentennale dell'apertura, previsto tra il 2029 e il 2030. La fondazione punta da un lato ad ampliare la collezione permanente con nuove acquisizioni, dall'altro a rinnovare la propria immagine per diventare un luogo sempre più aperto e dinamico. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di alta pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10:40.
1: E ci siamo, siamo in compagnia di Manuela. Ciao Manu, buon mercoledì.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao. Allora, guarda, già ci siamo preparati con carta e penna, perché io l'ho detto già alle 10, ragazzi, tra poco arriva Manuela, mi raccomando, prepariamoci perché dobbiamo segnarci questa nuova ricetta che tra le altre cose è anche questa super colorata e profumatissima. Stiamo parlando sempre nell'interno del nostro del tuo capitolo, insomma, estivo, di creme e mousse alla frutta, no? Belle fresche.
2: Esatto, esatto. L'idea è quella comunque di ridurre le fasi di cottura giustamente ai minimi termini, potenziando e ottimizzando il risultato e ovviamente la golosità. Infatti oggi parliamo di un'altra crema, però una crema pasticcera ai lamponi, e anche qui, come sempre, il tema frutta può essere variato, nel senso che se non sono lamponi sono frutti di bosco, se non sono frutti di bosco possono essere more di gelso, piuttosto che mango, piuttosto che quello che ovviamente uno desidera, ecco.
1: Ok, e quindi oggi esploreremo insomma la nostra ricetta della crema pasticcera ai lamponi.
2: Esattamente, pronti, come già hai anticipato tu quasi un'oretta fa, carta e penna per chi può in diretta, altrimenti come sanno già, no, c'è il podcast, e incominciamo appunto questo percorso per manina verso le lande della crema pasticcera ai lamponi. Allora, partiamo dal presupposto che questa appunto è una crema molto golosa, molto intensa e anche particolare, perché comunque fino a qualche anno fa non si pensava di aggiungere della frutta fresca all'interno delle creme, no? C'è sempre, era diciamo vista in maniera molto restia, si mettevano professionalmente tipo dei concentrati, si mettevano delle paste, ok? Invece con l'evoluzione e anche con una maturità, possiamo dirla, un po' pastri, più evoluta, più contemporanea, e con i giusti bilanciamenti si è arrivati a inserire proprio la frutta. Inserire la frutta in una crema pasticcera è cosa pericolosa, per quello che probabilmente ci voleva, no? Anche diciamo una maturità, appunto una maggiore consapevolezza anche tecnica per questo risultato, perché la frutta oggettivamente è acqua e l'acqua può destrutturare quella che è una crema pasticcera, o la rende liquida oppure proprio la disgrega. Adesso vi racconterò questo sistema che secondo me per chi è appassionato del genere o per chi vuole provare è davvero eccezionale, anche perché all'interno di questa crema noi abbiamo ben 500 grammi di succo di lamponi. Quindi partiamo e venite con me verso la crema pasticcera e lamponi. Queste sono le indicazioni per quanto riguarda l'ingredientistica: 6 grammi di gelatina per gli addetti ai lavori, 200-220 bloom, 90 grammi di tuorli, 90 grammi di zucchero semolato, 10 di amido di riso e 10 di amido di mais. L'abbiamo già visto che questa combinazione è molto importante perché ci dà un approccio, diciamo, di vellutosità e un approccio invece di struttura e architettura, dato appunto dall'amido di mais. 15 grammi di farina, tra l'altro anche qui si rinnova la tendenza a non inserire molta farina, o come si faceva una volta, molta farina appunto nelle creme pasticcere, cosa che dà come risultanza al palato una certa appunto farinosità, granulosità, la senti pesante. Quindi anche qui si è andati verso un percorso di evoluzione a diminuzione della farina. 500 grammi, bada ben, di succo di lamponi, che come abbiamo detto è opzionale, potrebbe essere succo della qualsiasi. Diciamo che potete anche, se avete tipo l'estrattore, il centrifugato, ecco, potete farvelo assolutamente in casa, altrimenti prendete i lamponi, li frullate e li filtrate molto bene. Alla peggio, se proprio vi trovate in difficoltà, potete andare magari a un bel negozio biologico, comunque scegliere un succo di lamponi bio senza zucchero. 30 grammi di burro di cacao, ma potete utilizzare anche il burro classico, e eventualmente 90 grammi di olio extravergine d'oliva, che ci serve per emulsionare e rendere lucida questa composizione, avvalendoci proprio anche delle proprietà aromatiche dell'olio, in questo caso un bell'olio leggero, fruttato. Altrimenti, se proprio non volete inserire l'olio, si può tranquillamente omettere. Ovviamente andiamo subito a reidratare la nostra amica gelatina in abbondante acqua fredda, e come ormai è appunto prassi, si prende un contenitore alto e stretto nel quale mettiamo tuorli, zucchero, amidi e farina, e andiamo, immancabile suono onomatopeico, a mixare col nostro mixer ad immersione,
1: ad immaginazione,
2: ad immaginazione di immersione, esattamente, e mixiamo, emulsioniamo, come abbiamo anche già spiegato nelle scorse puntate, appunto circa 90 secondi per ottenere uno zucchero bello sciolto, ben interagito insieme ai tuorli, insomma una texture bella liscia insieme agli amidi e alla farina. Mentre noi emulsioniamo, cosa facciamo? Mettiamo sul fuoco il nostro succo di lamponi. Quando questo succo è bello caldo, iniziamo a inserirlo a filo, sempre con il mixer attivo, nella nostra caraffa alta e stretta di tuorli, zucchero e polveri. Mixiamo ancora. Quando questo composto è completo del succo di lamponi, riportiamo su tutto sul fuoco e portiamo a cottura per un paio di minuti, continuando a mescolare. Bastano giusto 2 minuti per rendere omogenea, salda e anche portare a completa idratazione quelli che sono gli amidi, quindi avere una struttura completa, salda ed omogenea. A un certo punto, chiaramente, dopo questi 2 minuti, togliamo dal fuoco, è velocissimo perché veramente è proprio un istante, anche perché partiamo da una crema già calda, cioè comunque da un succo già caldo, quindi vedrete che ci si sta veramente un attimo davanti ai fuochi. A quel punto andiamo a inserire il burro di cacao, la gelatina, gli diamo ancora un'emulsionata, ovviamente, poi se lo riteniamo più opportuno possiamo aggiungere il nostro olio di oliva, sempre in emulsione. Copriamo con pellicola a contatto e lasciamo a riposare per circa 8-12 ore, la classica notte di riposo, ok? Il giorno dopo, o comunque il tempo successivo, dopo che la crema sarà cristallizzata, la si prende, la si lavora a spatola e ovviamente la si può utilizzare all'interno di bicchieri, crostate, beignet, eclair, tartellette, monoporzioni, ma anche come aggiunta a un dessert al piatto, ad una torta per merenda. Insomma, è una crema molto fresca, tutto sommato anche decisamente leggera, anche perché abbiamo veramente poco zucchero, pochi tuorli e tanta bella frutta.
1: Sì, assolutamente. Bene, allora sperimentate questa e le altre ricette di Manuela. Tra poco pubblichiamo anche sul nostro sito sia podcast che poi l'ho scritto che Manuela ha preparato proprio con tutti i dettagli, e queste ricette appunto di questo capitolo insieme a tantissime altre le troverete anche sui canali di Abby Cake. Manuela, ricordaci quali sono.
2: Assolutamente sì, come sempre vi aspetto su WhatsApp al 328 02 48 136, o su Facebook sia nella pagina che nel gruppo appunto Abbycake, oppure Instagram come Abbycake School, TikTok Abbycake 2020, o se no il condominio Abbycake su Telegram, che è anonimo e gratuito. Io vi aspetto settimana prossima per un'altra golosissima crema fresca e per qualsiasi cosa. Noi rimaniamo sempre a disposizione.
1: Perfettissimo. Allora, appuntamento per mercoledì prossimo, sarà diciamo l'ultima ricetta del capitolo e quindi anche della nostra stagione estiva insieme a te?
2: O ce n'è ancora? Non lo so, guarda.
1: ci lasci sempre così in suspense.
2: Perché non lo so nemmeno io. Allora, se riesco, nel senso se... comunque la condizione di maternità avanzata, posso dire,
1: e
2: nel mio caso anche abbastanza attempata, perché mi dirigo verso i 45 anni, quindi se queste condizioni confluiscono io più che volentieri vi accompagno anche fino ad agosto. Qualora io non riuscissi, ci si rimanda poi, rimandati a settembre, insomma.
1: Esattamente. Vabbè, vediamo cosa decide la piccola Camelia e da lì
2: esatto. Esatto.
1: Va bene, dai, assolutamente. Anzi, grazie veramente per il tuo impegno, come sempre. Allora, comunque domani, prossima settimana ci sentiamo sicuri e poi vediamo.
2: Esatto, suspense.
1: Va bene, un super abbraccio, Manu, grazie.
2: Un abbraccio a tutti voi, ciao, grazie
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di

0: Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
1: In Oriente un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto nelle scorse ore Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
0: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità a Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
10: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
11: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
10: Anche su TV.
12: Smartphone.
11: Smart speaker.
10: Smart TV.
11: Tablet.
10: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
10: In negozio.
12: In palestra.
10: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
11: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo.
11: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come

eccoci qua, 11 e 11 minuti, così segna la regia. Questo è il Collage, in vostra compagnia in questo orario speciale della Collage Week, dalle 8 fino alle 12. Bene, quindi siamo nell'ultima parte praticamente del nostro Collage, ma comunque abbiamo tanta musica ancora da ascoltare insieme. Poi alle 12 andiamo a pranzo prima. Va bene, dai, allora ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 il telefono, cioè il numero WhatsApp proprio per inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, così come ha fatto anche il nostro uomo delle 11. Non lo facciamo aspettare oggi, Allora, tra altre cose ha mandato anche un bel messaggio: buongiorno anche a te caro Collage, anche oggi il forno è acceso, si fa sentire il caldo che c'è oggi, poi c'è un vento caldo qui che siamo sul territorio della Val di Susa, lo dico per chi ci ascolta ovviamente magari Torino, dal resto del Piemonte oppure in giro per il mondo. Qui che abbiamo più o meno sempre un po' di venticello, ecco, oggi il vento è veramente caldo, sembra il forno ventilato, così come suggerisce il nostro uomo delle 11. Allora, un carissimo saluto e dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto a tutta la family, ciao, bene, ciao anche a te, grazie intanto del messaggio, della richiesta, arriva Zucchero, Rossa Mela della Sera.

Allora, vi ricordo anche, perché ancora non l'ho fatto stamattina, di scaricare l'applicazione che è gratuita, perché poi ci potete ascoltare anche attraverso l'applicazione ovunque voi andate in tutto il territorio nazionale ed oltre grazie allo streaming a radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e ancora su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale invece ci potete ascoltare ovviamente in FM, e poi seguiteci ovviamente su Instagram, Facebook, insomma tutti i nostri social. Restate sempre con noi.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Un saluto alla nostra amica Rachele che ci scrive che vorrebbe ascoltare a Treat Your Better, bellissima, dai che la facciamo suonare di qualche anno fa, ma sempre super attuale.

0: proposito di persone che hanno creato la nostra colonna sonora di una vita, la stanno creando ancora per le nuove generazioni, bene, parliamo di Jovanotti che qua veramente ci ha sorpreso, perché arriva il film sulla sua vita, sulla sua carriera, cioè pazzesco, il grande Jovanotti al cinema. E il 26 novembre per 7 giorni, quindi arriva nei cinema italiani con un evento speciale di 7 giorni dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, si chiama L'incredibile avventura di Jovanotti, ok, della Play On Pictures, e il racconto della vita ovviamente dell'artista, delle canzoni diciamo di successo, ai viaggi, sui giri in bici pazzeschi, della piccola radio locale, poi alla folle carriera che ha avuto, no, con tantissime persone, questa folla oceanica ovviamente negli stadi, sulla spiaggia, con ovviamente il Jovanotti Beach. Però c'è anche, diciamo, un aspetto più intimo, segreto, dove Jovanotti, che è, diciamo, quel Jovanotti che tutti conosciamo, diventa in realtà una persona che pochissimi poi hanno davvero la fortuna di aver incontrato e di incontrarla, perché c'è la sua luce, la sua energia, il movimento, ma anche altri colori e verità. E come poi vedere, diciamo, insieme il sole e la luna, no? Due aspetti ovviamente della personalità, no? di un essere umano, di un artista, quindi la luminosità di Jovanotti è una parte, diciamo, più raccolta, fragile, magari anche un po' privata, no? Va bene, il lavoro nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zaratti, cioè, che sono poi gli autori e anche registi di questo film. Entrambi hanno seguito Lorenzo dal primo Jova Beach Party del 2019. In questo lungo periodo Zonta e Zaratti hanno vissuto un'esperienza di vicinanza che gli ha permesso poi di entrare in un contatto profondo con l'artista Lorenzo Jovanotti. Quindi questo tempo di esposizione poi diventato anche un tempo di vita condivisa, e il film è il risultato appunto di questa conoscenza, che ha prodotto una narrazione autentica come mai è stata vista e proposta prima. Quindi Zonta e Zaratti, che sembra, diciamo, una marca, qualche non lo so, però si chiamano così, iniziano tutti e due con la Z, sta bene, insomma. Hanno inoltre fatto una ricerca negli archivi personali di Lorenzo, sia quelli familiari, cioè in particolare poi troveremo anche questo straordinario materiale amatoriale, ovviamente girato dal papà di Lorenzo, e poi altro materiale nell'ambito ovviamente degli amici più professionale, oltre poi l'apporto dei più importanti fondi archivistici italiani e internazionali. Quindi diciamo che comunque è un grande evento, quindi in occasione poi tra altre cose anche del 60° compleanno di Jovanotti, cioè non glieli daresti 60, come fai a dare 60 anni ad un uomo con un'energia così solare, meravigliosa, esplosiva, che comunque questo grande evento regalerà sicuramente a milioni di fan il racconto di una carriera incredibile nel panorama musicale e culturale italiano. E noi aspettiamo allora questa data, ragazzi, segniamocela già, 26 novembre fino al 2 di dicembre, il grande Lorenzo Jovanotti si racconta nei cinema, ma sicuramente ne parleremo ancora. Un po' di news, pubblicità, ci ascoltiamo poi Tutto l'amore che ho di Jovanotti.
1: Sono le 11:35.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Venditti per questa edizione delle notizie. Il Piemonte sarà avvolto da una nuova intensa ondata di calore. Dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito la regione tra la fine di maggio e quella di giugno, il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano determinerà un ulteriore aumento delle temperature. Secondo ARPA Piemonte, il picco di caldo è atteso per oggi, quando le temperature massime in pianura toccheranno i 36 gradi. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia, la nuova convenzione non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni, dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese, si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche, problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Divampato in un campo di sterpaglia a causa del vento, un incendio tra Sezzadio e la frazione mantovana di Predosi, in provincia di Alessandria, che si è esteso fino alle colline. Sul posto, le squadre operative dei vigili del fuoco con 8 mezzi volontari. Il pronto intervento ha permesso di tagliare il fronte delle fiamme. Il livello di pericolo incendi per oggi è a livello elevato. Giuliana Fenu è la nuova direttrice generale dell'Università di Torino. L'incarico è stato conferito ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta della rettrice Prandi, sentito il Senato accademico. Subentra ad Andrea Silvestri, che conclude il suo mandato il 31 di agosto. Il Museo di Arti Decorative Accorsio Metto di Torino avvia un nuovo percorso di crescita in vista del trentennale dell'apertura previsto tra il 2029 e il 2030. La fondazione punta da un lato ad ampliare la collezione permanente con nuove acquisizioni, dall'altro a rinnovare la propria immagine per diventare un luogo sempre più aperto e dinamico. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

grande Giova, tutto l'amore che ho. Bene, allora, adesso abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto, che insomma ancora qualche ora ce l'ha da lavorare, nonostante siano le 11.43, però dice, è arrivato il momento proprio per fare la mia richiesta. E allora ci ascoltiamo Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

E arriva anche il messaggio da una nostra cara ascoltatrice Manu, che ci scrive: ciao Sonia, nonostante tutto la vita è bella, ringrazio ogni giorno per questo dono, per cui ascoltiamoci la Mannoia con Che sia benedetta. Saluti a tutti. Bellissimo messaggio, ciao Manu, ce l'ascoltiamo tutti insieme.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta.

E arriva anche la richiesta dal Lab, a scriverci è Carlo. Buon mercoledì Sonia, intanto un saluto a tutto il Lab e anche a Carlo. In qualsiasi caso, sempre viva la musica, ovviamente è in tema quanto ci stavamo già raccontando prima. Un grande saluto a tutti, se riesci passa ancora. Good night Moon di Shivare, grazie mille, grazie a te, scusa se ti scriviamo meno ma siamo sempre in ascolto, beh questo è l'importante, dai ce l'ascoltiamo, poi velocissimi saluti, un abbraccio a voi e grazie.

Vi salutiamo, cari amici, siamo arrivati al termine del collage, almeno per oggi, per risentirci domani, sempre puntuali, già a partire dalle 8 del mattino qui su Radio Dora. Adesso vi lascio poi in compagnia di un'oretta di musica libera, poi la rispa, musica della pausa pranzo e musica non stop per tutto il giorno, perché oggi non andrà in onda il Dry Time con Matteo. A domani, family, grazie, vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte esposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
3: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da

0: sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
0: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival, La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la sala consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance, al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e via Roma dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925, centenario 2026, a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8.

risveglio muscolare al castello. Inoltre l'associazione Reveglio e l'associazione Artemide presentano Susa Svelata, visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351 3078 654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jamie Tides, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20:45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21:30 a Villar Focchiardo, Isotta Tommy in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21:30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21:30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16:30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesana Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi, serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurmiebin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla Associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, Festa della Lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Ambeng, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21:30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con

0: acquisizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122-99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere, cameriera, sede di lavoro, Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente, lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine, ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

0: Sono le 13 e 36 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera ad Asti, in Piazza Alfieri, Live dei One Republic, pezzo forte del cartellone Asti Musica 2026, una serata che mette in scena 20 anni di musica dai tempi in cui spopolavano su MySpace fino alle vette delle classifiche attuali. Dopo i recenti pienoni registrati a Milano e Bologna, il gruppo torna dalle nostre parti per far cantare la piazza con pezzi storici come Apologize e Counting Stars. Giovedì 9 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita al Flower Festival il ritorno di Jamie Tights. In questo nuovo tour non sarà solo, ma verrà accompagnato da un gruppo di musicisti che daranno ancora più forza ai pezzi dell'ultimo album. In Elsewhere i suoni sono reali, le parole riflettono esattamente quello che l'artista pensa oggi del mondo e della vita. Il 9 luglio il Parco del Valentino a Torino ospita la 17ª edizione di Valentino e Valentino for Women, la manifestazione organizzata da Base Running che ogni estate richiama migliaia di persone tra runner, famiglie e gruppi di amici. Sono 3.000 i partecipanti attesi per la corsa di 6 km con partenza alle 20.30 e ritrovo alle 18.30 a Race Village per la consegna dei pettorali. Il percorso si svilupperà internamente all'interno del parco, offrendo l'occasione di attraversare uno dei luoghi simbolo della città in una serata dedicata allo sport e alla condivisione. Il termovalorizzatore TRM Gruppo Iren di Torino aprirà eccezionalmente i propri spazi al pubblico in occasione di una serata firmata Club Silenzio. L'appuntamento è in programma giovedì 9 luglio dalle ore 19 a mezzanotte con ingresso gratuito e la possibilità di conoscere da vicino una delle infrastrutture dedicate al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia della città. Nel corso dell'evento i partecipanti potranno partecipare a una visita guidata di circa 30 minuti accompagnati da tecnici dell'azienda per approfondire il funzionamento dell'impianto. Al termine della visita sarà offerto un drink e la colonna sonora sarà affidata a DJ Pigal. Completerà il programma un food corner. L'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo. Venerdì 10 luglio il lungo lago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, il grande evento conclusivo della prima parte della manifestazione. Alle 21.45 la fontana olografica Vita con lo spettacolo di luce e musica. A seguire la serata sarà resa ancora più spettacolare da un suggestivo show di droni che accompagnerà il pubblico in un finale ricco di emozioni e meraviglia. Sabato 11 ci si sposterà a Baveno per l'inaugurazione della fontana luminosa e musicale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
2: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO, infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
3: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
2: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
2: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli.

0: Info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La trattoria dei colori. La tua nuova tavolozza di sapori.
1: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri

poi l'amico dietro me, ma non sei stanco? Avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Nuovo picco del caldo con punte massime vicine ai 40 gradi oggi, ma senza afa, qualche temporale venerdì. L'alta pressione in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per l'afflusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi nel corso di oggi. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale in montagna domani e fino in pianura venerdì con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 18 e i 21 gradi, massime in aumento tra i 33 e i 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna e un'accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata parziali nuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la prima serata, rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle valli cunesi e della Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.800-3.900 metri, temperature minime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure, in giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle alte valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione all'alta Valle d'Aosta occidentale, fondovalle in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni, nel pomeriggio tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cunese, Torinese, Assigiano, Basso Monferrato e tra Biellese, Sesia e Verbano. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 27 e i 32 gradi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione Europea in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
2: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
3: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
2: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major.

0: Internet ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
14: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
15: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
16: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
17: Fatti sentire.
18: Fatti sentire.
17: Fatti vedere.
18: Fatti conoscere.
17: Fatti seguire.
18: Fatti notare.
19: Fatti desiderare.
17: Fatti provare.
18: Fatti cliccare.
17: Fatti comprare.
20: Fatti amare.
21: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
22: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
23: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
24: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
25: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
23: Anche su TV.
25: Smartphone.
24: Smart speaker.
23: Smart TV.
24: Tablet.
23: Computer.
25: Al bar, in auto, in bici.
23: In negozio.
25: In palestra.
23: A casa, in ufficio.
25: Al parco, al mare, al mondo.
26: Non hanno scampo.
27: Anche se non hanno campo. La radio rende.
23: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 16:01. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
6: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

M DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Palpeggiamenti alle allieve durante le lezioni, condannato il tecnico di laboratorio dell'Istituto Bodoni Paravia di Torino. Sentiamo il servizio di Elena Pelisetti.
2: È stato condannato a 2 anni e 9 mesi di carcere il tecnico di laboratorio dell'Istituto Superiore Bodoni Paravia a Torino, accusato di violenza sessuale su minori per aver palpeggiato alcune allieve. Con lui sono state condannate a una pena pecuniaria di 200 euro la dirigente e la reggente facente funzioni della scuola, accusate di omessa denuncia. I fatti erano emersi quando una studentessa si era avvicinata ai carabinieri in visita nell'istituto per un incontro sulla legalità e aveva confidato quanto accadeva. Successivamente, altre 9 minorenni avevano segnalato gli abusi, descrivendo palpeggiamenti, strusciamenti e occhiate indiscrete che avvenivano durante le lezioni di chimica o nei corridoi.
1: Oltre 40.000 apparecchiature elettroniche ed elettriche non conformi sono state bloccate nei primi 5 mesi dell'anno dall'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza nell'Alessandrino, una merce proveniente dalla Cina a un valore commerciale complessivo di 200.000 euro. Nuove intercettazioni nell'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze dell'Inter su Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale. Tra le partite sotto la lente di ingrandimento degli investigatori ci sarebbe anche Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: edizione. Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

0: Sono le 17:03. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
1: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
2: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
1: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
2: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
1: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
2: È tutto, a più tardi.

0: nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
1: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
5: Arrivano finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti, sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:00-1:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: rossa che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Radio Dora.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: alle 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
3: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
2: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Due minuti
3: estate.
2: Un libro.
4: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
1: Radio Dora vi ha presentato Due Minuti un Libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedete

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
3: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23% a 24.897 punti, mentre Londra, meno 1,66% a 10.489 punti, appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid, meno 2,73% a 19.104 punti.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
3: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 755505 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brueri in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo. La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

MDAB App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:32.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde, un altoparlante smart ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
5: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
4: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità: possibilità di pernottamento in camere.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivolare

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Patranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen, Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11, a Prat du Sap, festa al Prat du Sap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la Sala Consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e Via Roma dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925 Centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena, Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulks, sabato 11 luglio, dalle 14 in Piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulks per lo sport. Sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica presso il Parco Alveare Verde a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jamie Tides, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tommy in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesana Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurmi e Bing alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrara Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dall'associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi come sempre dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19:30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizione, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM, che lo stanno indagando per strage, di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della Procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Yannick Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che

0: indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
16: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
17: Sì!
16: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni, in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Pari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati quando corre nuvolari.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: L'estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
2: Gora. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento attivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: È 00:02.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst,
4: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

vado, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

Da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno

È l'una e un minuto. È l'una e un minuto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.

0: Per dire se che posso cambiare chi che arriva la macchina. Io il giorno che domani. Scusi, a me. Siamo qui solo io e lei, scusi cosa? Dietro c'è il prato. Ma perché a me e lei non mi danno da nessuno. Senta, io sono un executive work in progress. E non ho mai avuto piacere. Sa dove era la porta Fonolini? E anche lì sono dolore, non ci ho avuto piacere, sai, io giro in taxi, cioè dietro al taxi, guardo le targhe. Capito? Lì dello scalo almeno sa dove. Sì, dello scalo mi lavo dentro, faccio tre docce al giorno. Se vuoi lo accompagno io. Sì, vabbè, però poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. Ma non sporcavo mica, salavo davanti. Non le facevo fare l'autista. Bella sta macchina, secondo tu, freni, freni, cioè. Anche di dietro, cioè. Cioè lei la usa anche come piede a terra questa macchina. Ah, perché c'è una pozzanghera. Se vuole c'ho anche il foglio rosa, se ha bisogno.
1: Silenzio, barbò. Lei indichi e basta.
0: Allora se devo indicare dico. Io sono arrivato, fermaci, io sono già arrivato.
1: Come è arrivato?
0: Sono arrivato. Faccia scendere.